0: bellissimo, tu hai sprofita di qua.
1: Io sono Piazza, sono, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è più, non mi è